Irabo. Now come in, come home. Matubia, Matubia. Now come in, Mediana Mio.

bedroom me soon. Eradi me da wasi. Kuturu, shani, mai, izi, iku, ulu, iko si yana, ko si yana. Abibia, rabibia, rano yo nyami. Ini ati. Abibia, rabibia, rano yo nyami. Abeba beyi. Ah, I'm not busy.